van mos ma cuitò. Per exemple, una pena arruga de pira, mos ma cuitò. De pira et o poco, de xar et a grira, mos ma cuitò. Per exemple, marrahan du tre vagabonda, mos ma cuitò. De xilla in crera, de crinte mi conge, mos ma cuitò. Per exemple, persoa di cuny disfat, mos ma cuitò. De llumis me'n cinte, me dite, me nap, mos ma